0: Aurora Argentina 91.3 FM.
1: Transmitimos buona energia.
2: Buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?